abuso forse quel poter che pieno in me trasmise prence, o tolmi troci, donna per me funesta, o bello mai, ripreso Castelor, di lei con te.